L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.